Radio Paesi dell'Erò e RPH Sud, la vostra radio localmente implicata e musicalmente ispirata.

sbaglio strada e fumo in Spagna. Tornando a Roma verso sera s'accorse che Bruto non c'era. Comprò una biga fuori serie e andò in Egitto a far le ferie. Baciò Cleopatra sulla bocca e poi le disse: buona cocca, ho già una femmina in contratto. Poi fece il ganzo